0: Dai, dammela, dai, come mi non mi sembra che
1: dai. Non lo cavo, così se li capisco. O cosa fermavo? Dijon. Dijon. Buka jo.
2: Aha, buka aku, he? Nah, buka pompe. Iduri mau. Saya foto hong aku.